mastro falegname, andato in pensione qualche anno fa. Sono un semplice artigiano, ma con esperienza e professionalità. Un giorno mi hanno regalato un pezzo di legno assai pregiato.

0: Ma ora ho questo burattino da mandare a scuola e a cui far da papà, con cui poter parlare, su cui poter contare, su cui poter contare.
1: To je Radio Koper.
2: Naša fita stara hiša v kantone, prašna slika, daleč, daleč se že spomin. Tiho skrit v sivine, objet v pajčevine, v kužine, stara hiša je kamin.

volta, egregio presidente, le scrivo alla presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, si è detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò.

del sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro, se vi divertirà. E dica pure ai suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi. Io armi non ne ho. Lontano.

detto le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.